da sakon da ya sauka da fatan alheri zuwa ga matan naka Aisha da Aisha da Habiba garin Goldabo tare da malam Bako mai rake siyi da matarsa malama wato Tabawa cewa Goldabo tare da iyalansa sai Iliya Tata Nasarawa da matarsa Ummi da Hawwa'u Ibrahim senior driver boxer tare da Gambo driver J5 Jili dan musalin Jili karshen Musa na Sale Koro Nasarawa dukkan su da fatan sun ji Alhaji Dahiru Kawu Kanda har da ke tashar California kasar Mudu Lawal zuwa ga matar ka malama Ladidi ƴaƴan naka Isa da Suleiman da Abdulrahman da mai gida muke da driver Parkas a tashar California tare da Safiyano dan kamisho tashar California tare da sarkin gabas din Rodo da Koron Milonia dukkan su da fatan sun ji da fatan an tashi lafiya mai girma sarkin dauren ga malam Musa idan kana tare da fidan zaben safe ga gaisar ka zan mika zuwa ga matan naka Zainab da Aisha da Humaira da Walida a sabon layi nan Bauchi mai girma sarkin Nasarawa Suleiman Umar Suleiman sai kuma mai girma sarkin Loyi malam Alhaji Umar Isa sai kuma sarkin sabon Abuja Nasarawa Yakubu sai kuma sarkin Jimi Sani da Musa da Koron Milonia sarkin Gabas Lodi Buda sai kuma sarkin Zariya da sarkin Zu dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri kafin mu je ga faifan mu na gaba ga gaisar ya haya wakilin fa da sai gaisar ka zuwa ga matar ka malama Halima da Aisha da ya haya mai tabar malle da soro sai ciro mame gongola da ke unguwar Galadima turun tare da mai girma sarkin Fanisau sai mai girma Galadima turun tare da iyalansa Yusuf Bafulla ce Fanisau tare da Juju Bagere mai in kunne tarban Galadima dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan mun waye gari lafiya masu sauraro ga wannan faifai da ke bisa inji.

Bauchi. Na biyar sun ce FM Bauchi shirin zai rinka dauko muku rahotannin bukukuwa da suke gudana kamar bikin aure, suna, nadin sarauta, bikin karin shekarar haihuwa, wato birthday da dai sauransu. Ku dai ku kasance da biyar sito FM cikin shirin biki bidire in jimata da zai rinka zuwa muku kowane mako ranar talata karfe 12:30 na rana. Za ku iya shigowa cikin shirin biki bidirin ne ta hanyar kiran mu a waya 0803111144 ko kuma dai 0800881111.

amma abin cikar a cikin Qur'ani ne Allah ya faɗa kan aikin aure akwai abin da na ranga na gargadi ga matan da annabi manzon

0: mai ido riwa mata tariha mai ido dawa dai kira ba
1: goro da ka wa haka ba
0: mai kawawa mata tariha ra gurgun dai kira ba
1: goro da ka wa haka ba
0: jama'ar ka

To a gaida Ado Isa Gwanja da wannan waka ta sa daidai lokacin da agogo muke ci a karfe 9 sai a gyara zama don sauraron shirin siyasar nan na Maji Magani.

0: Shirin gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau
1: muna da alayar da jami'ar rediyo su kare take ciki mojin yan kici ba za mu shiga zaɓen ƙananan hukumta.
2: Ina sanar da wannan da ake cewa a Bauchi set gaba ɗaya mai girma gwamna ya yi ba da dama cewa waɗannan kansiloli ko ciyamomi waɗanda ba su da laifi maida su su koma lafiya lafiya.
3: Ita jam'iyyar APM jam'iyya ce da take da tsari da shugabanci, kuma shugaban ne a jihar Bauchi mai girma gwamnan jihar Bauchi ne Sanata Bala Abdulkadir Muhammad.